Bibia wo mu bi se traffic ne tia. Ye me chio bibia no dodge afa. Enyum no so. Die be be na ko. Training stories and feelings in na. Esu mi sadiso. Me sia ma.